0: non se vede. Poi servimo una questione di non usa mimero o algo, va.
1: Beh, ecco, in teoria c'è caraite, io me la gnocchi qui per ne rovare.
2: La musica del Paraguay.